Inner Circle Reggae Ritmi Prihaya, una delle vanio pa Sunshine Reggae Protoko in Shell Legendary Queen in Ampoia, io ulio bisni un asem ritmo jeces, neka e secondo.